Adio Torino, in nomine Domini, Domine che saudio reazione meglio, Dominus vobisco, oriamo destro versam trans creature esista, presum legem, et unam tantium tuam, et sopicipiat per Christus Domino nostro, amen. Benedictio Dei potens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, manet semper,